0: Kaki Popa. Holla.
1: Subito,
0: Solara. Allora, non me ne do scuotere, non scherzo, non scherzo, non scherzo. Vai, arriva le belle un troppo, che scappella, oh, di lupa, oh, che le belle scappella, tutto, tutto, tutto, tutto. Patole, tu, patole, tu, patole, la lobby, la lobby, tu, patole, te la lei lobby, tu, di lobby, tu, tu, taglia un po', taglia un po', tu, ta, pa, ta, sa, titoli di mo, scatti pompa su. Sai un po', sai un po'. Sai un po', tenente. Sai un po', l'alpino.